buoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: Hey Leroy,
2: what?
1: Your mama, she's calling you, man.
2: What?

Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno. È un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia. Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus. Scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

105.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

Scarica e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè. Si sente la differenza.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, questa settimana andremo di Best Of, quindi riascolteremo le puntate che ci hanno accompagnato, no, in questi mesi. Oggi riprendiamo la puntata del 18 maggio.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: In diretta The Mag con Yuri Calliolo. Allora, c'è un simbolo che tutti noi abbiamo utilizzato o continuiamo ad utilizzare, dipende con che frequenza, se lo facciamo spesso nelle chat, male, ve lo dico già in anticipo, ed è il pollice in su. Negli ultimi tempi qualcosa è cambiato perché una parte della Gen Z, della generazione Z, ha iniziato a guardare questo pollicione con sospetto perché troppo freddo, troppo passivo, irritante per tante persone. Il problema non è tanto l'emoji in sé, ma quello che comunica, o meglio quello che non comunica, perché risponde iniziative all'aperto, insomma sono delle cose che fanno avvicinare gli studenti. Poi, continuando a vedere un po' quello che succede in Italia, all'università di Bicocca di Milano un gruppo di ragazzi ha creato un laboratorio settimanale di uncinetto aperto anche a chi non ha mai tenuto in mano un uncinetto e può imparare a trasformare una sciarpa, può creare una sciarpa, un maglione, no? Tutte le cose che si possono fare con questo metodo antico ma meraviglioso. Può sembrare una moda simpatica visto che lo stanno facendo un bel po' di università, ma in realtà tutto questo nasce da un problema molto serio, no? Molti universitari vivono di ansia, di isolamento, di questa forte pressione legata ai risultati, e non c'è soltanto la paura di non passare l'anno o di essere bocciati o di non passare un esame, c'è proprio il confronto con gli altri. Quindi l'idea di dover procedere tutti allo stesso ritmo è una cosa bella, no? Perché

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

come già detto, parliamo di ristoranti, parliamo di menù. Ci sono questi menù che stanno nascendo, sono sempre più presenti non solo in Italia ma un po' in giro per il mondo, che hanno dei menù mini con pochissimi piatti scritti all'interno, giusto per non dare quell'indecisione continua a chi va a consumare appunto una cena. Vengono chiamati ristoranti one dish e costituiscono la loro identità proprio attorno ad una sola specialità. Quindi tu entri e sai che potrai mangiare solo e soltanto un piatto, che può essere magari pasta fresca, carne, polpette, una zuppa, un dolce, magari una proposta fatta dallo chef senza sapere effettivamente cosa ti arriverà al tavolo. E quest'idea è quella di puntare sulla specializzazione, si va su meno ingredienti, meno sprechi e soprattutto la possibilità di perfezionare davvero quella preparazione. È praticamente l'opposto dei ristoranti con i menù infiniti che troviamo ogni giorno, no? Dove trovi la pizza, ma puoi prendere anche il sushi, un hamburger, magari ti aspetti che da un momento all'altro compaia anche la colazione, no? Mai dire mai nella vita, con quello che veramente c'è scritto oggi sui menù. Naturalmente è una scommessa quella che stanno facendo. Se quel piatto non ti piace, il piano B lo si può richiedere, però la perfezione sarebbe entrare, vedere quel piatto, te lo prendi e te lo gusti. Diciamo che per gli indecisi continui questa è un'ottima iniziativa.

Vi è mai capitato, cari amici di The Mag, di voler passare una giornata o un pomeriggio completamente stesi, spalmati sul divano di casa a guardare fuori? È una bella giornata, ma non avete proprio voglia di uscire, di viverla. Quella giornata vi basta solo e soltanto guardarla dal vostro divano, dalla prospettiva della vostra finestra.

Prima vi ho fatto una domanda: se vi è mai capitato di voler passare un pomeriggio sul divano, guardare fuori, vedere questa giornata bellissima, ma non voler uscire, però poi sentite anche un magone dentro: sto sprecando il mio tempo, dovrei forse uscire, vedere cosa ha da offrirmi il mondo oggi. Questa sensazione viene chiamata sunshine guilt, il senso di colpa che proviamo quando restiamo a casa mentre fuori c'è il sole, c'è una bella giornata. Poi è facile trovarle queste belle giornate adesso che siamo ancora in estate. Non è una diagnosi medica, è una cosa che dobbiamo sottolineare, ma è un modo per descrivere qualcosa di molto comune. Associamo automaticamente una bella giornata all'idea di dover uscire, fare qualcosa, vedere persone, approfittarne, no, della bella giornata anche un po' più lunga. E i social peggiorano la situazione, perché se noi siamo a casa sul nostro divano perché quel giorno non vogliamo fare niente, ma scrolliamo Instagram o TikTok, vediamo che tutti si stanno divertendo e sentiamo questa pressione dentro di noi che ci stiamo perdendo qualcosa di incredibile che non tornerà più. Come la vedo io, ma come la vedono anche gli psicologi, se sentiamo il bisogno di restare a casa dobbiamo farlo, perché solo noi sappiamo effettivamente di cosa abbiamo bisogno. Se poi vogliamo uscire, allora è bene farlo. Se per pigrizia, usciamo. Se perché abbiamo bisogno di ricaricare le pile, allora è giusto, anche con la giornata più bella che ci può essere in un anno, restare a casa a guardare una serie televisiva belli comodi sul proprio divano.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da
1: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e Cracker Balls Magnum Algida. Ali migliora la vita. Radio
2: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate.
4: È un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ehi, ben svegliato. Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole, privo di disagi in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo quindi che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto in 1500 gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglie ben 23, ma con un oro in meno, 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
1: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti. Quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
0: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
2: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio. Particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche.
0: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ancora emozioni senza tempo. Resta con noi, resta con noi. La mattina su Radio Caffè è marchiata Scendi Letto e Caffè, Scendi Letto e Caffè.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: so misurare.
1: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella, latte brusche e pomodoro Lorenzini. Da lì migliora la vita. Radio
2: Café. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code tra Padova Est e il Bivio per la 13 in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Al momento è tutto, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona

Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

Radio Caffè. Si sente la differenza. Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultima botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica di Teheran. E poco efficaci si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esplosiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14. Limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, in rigore sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo, Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. Traffico regolare privo di disagi lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo quindi che sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione Conegliano l'area di servizio Gruaro Est non eroga carburanti. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Parole ed emozioni con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso si verificano code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste. Si verificano anche code alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Sulla 4 Brescia-Padova, per traffico intenso si verificano code in uscita Peschiera per entrambe le provenienze e si rallenta tra il bivio per la 21 e Peschiera in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo.

0: Stai ascoltando Radio Caffè.
1: Buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' pippo. Questo non credo, ma dai a Perry quello che di Perry. Peputto, Peppino, Peppino.
3: Non sei the cat in the sack when you have not the cat in the sack.
4: Ah, così. Ah, così.
5: Questo studio.
4: No, oh, buongiorno allora. Buongiorno, è il 17 agosto, oggi è lunedì. Noi siamo ancora belli in ferie, ma più freschi stamattina perché qua e là qualche pioggerellina c'è stata. Intanto c'è il macchiatone fino alle 13.
0: Il macchiatone.

Corriere della Sera, l'Ucraina lancia 600 droni su Mosca, l'attacco più duro, e poi tante foto dell'atletica che ci ha dato tante soddisfazioni. L'anno più caldo di sempre, lo scrive la Repubblica, e anche qui foto, l'Italia nelle grandi opere azzoppata, lo scrive la Stampa, flessibilità alla lettera del governo a Bruxelles. La leva di Crosetto già fallita, italiani primi nel no riarmo, il Fatto Quotidiano, Cisgiordania, il grido del Papa, basta violenza sui palestinesi, lo scrive il Resto del Carlino, italiano a tempo di record, integrazione che funziona, ma stiamo parlando di atleti, l'Italia sul tetto d'Europa. Eh sì, perché con questo mi pare che abbiamo già vinto il medagliere, poi controlliamo. E l'ho seguita anch'io tanto, l'invasione dell'Europa fermata col pugno di ferro, lo scrive

andiamo a vedere Calabria. Calabria, sangue tra le mura domestiche, due vittime, ancora queste cose. E poi su Napoli, bimbi di 10 anni nelle baby gang Ferragosto a Caserta alberghi al 30%, quindi non è che funzioni proprio alla grande. E altre cose in Puglia, per esempio, cerchiamo sempre di vedere un po' il sud che curiamo poco. Estate violenta, Lecce, Maxi Rissa in carcere, sospetto femminicida fermato a Bari, minorenne è violentata a metà ponte, un bollettino di guerra praticamente sui giornali di questa regione. In Toscana invece, che di solito vediamo, il terreno, si indaga sui lavori non fatti. E poi anche qui si parla abbastanza delle Olimpiadi, la regina Sofia già nella storia e grave dopo lo schianto a Tirreno, sempre anche cronaca, anche qui sui giornali toscani qualcosa abbiamo visto. Poi via via andiamo a vedere il resto, tra poco anche quelli veneti.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Siamo ancora in tema di vacanze, molti sono ancora in vacanza, qualcuno ci deve ancora andare, ma la maggior parte sono già tornati. Le vacanze spesso non sono come vorremmo, le aspettative sono spesso distorte. E vediamo un pochino di parlarne, lo faremo con Serenella Salomoni oggi, voi rimanete qui al macchiatone e poi parleremo di vacanze, possiamo dire vacanze distorte? Ora probabilmente va bene, ma a tra poco.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Buongiorno e bentornata Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, con noi anche oggi al macchiatone. Ciao Serenella.
1: Buongiorno carissimo, buongiorno.
0: Allora, le vacanze, io le chiamerei vacanze distorte, perché spesso non sono come vorremmo. Insomma, le vacanze spesso noi ci aspettiamo delle cose, abbiamo delle aspettative che cambiano. Cosa succede in questo caso?
1: Hai ragione Barry, perché la vacanza significa rilassamento, libertà, giornate senza obblighi. Questa in effetti è la descrizione della vacanza, perché allora succede che appena noi arriviamo in vacanza, appena iniziano, possiamo sentire una leggera apprensione, noia, nostalgia anche di casa, qualche volta persino la voglia di tornare al lavoro. Questo perché il nostro cervello ha bisogno di tempo. Lui ha bisogno di tempo per entrare in vacanza, quindi capita che non si è completamente rilassati quando arriviamo in vacanza, perché ci sono alcuni di noi che continuano magari a guardare le mail del lavoro e c'è questa specie di inquietudine senza motivo. La vacanza ha bisogno di tempo per abituarsi, e quindi dobbiamo anche pensare che quando noi andiamo in vacanza usciamo da quella che è la nostra zona comfort, quindi ci dobbiamo adattare, perché non abbiamo più i ritmi tutti i giorni, tutto è diverso. C'è una ricerca che mostra che il benessere aumenta soprattutto quando durante la vacanza si riesce davvero a sperimentare il rilassamento, senso di libertà, di stacco, e specialmente di stacco dalle situazioni lavorative, perché uno degli errori più frequenti è pretendere di essere subito rilassati. Invece anche a noi, il nostro cervello ha bisogno di tempo per accettare la vacanza. Forse possiamo dirci che il vero inizio delle vacanze non coincide con il giorno di partenza.
0: Ah beh, sì,
1: dopo.
0: Ma nemmeno l'inizio del lavoro dovrebbe coincidere col giorno del ritorno, però è così.
1: Ecco,
0: ci vorrebbe
1: così,
0: sempre un cuscinetto. Grazie Serenella, sì. Buona giornata.
1: A voi, ciao ciao.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, il è 12h03.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri, in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica, l'Italia chiude il primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto azzurri, primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste 4x100 maschile e femminile. Molto bene anche l'azzurro della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova per incidente. Si verificano code tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia per traffico intenso nella stessa direzione. Si rallenta tra il bivio A21 e Peschiera. Si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Rallentamenti sulla 4 Padova-Venezia in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est. Per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verifica code in direzione Venezia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza e in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code anche alla barriera di Trieste e Lisert in ambo le direzioni. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Vediamoli allora i giornali veneti. Carnia assediata dal fuoco, pronti a evacuare, lo scrive il Gazzettino. Botte perché italiano è in coma, probabilmente si riferisce a quella faccenda spagnola che già abbiamo visto in televisione. Sette italiani, siete italiani, due veneti aggrediti a Barcellona, un 21enne in coma, anche questo lo riporta il Corriere delle Alpi, e poi muore per una caduta di 40 metri in montagna. Bisogna stare attenti, mezzo miliardo di danni nei campi il mattino, e anche qui la Tribuna riporta più o meno le stesse notizie, così pure anche la Nuova di Venezia e Mestre. Lo smartphone a 10 anni e diventa dipendenza in un ragazzino su 5, l'Arena lo scrive in prima pagina, e anche qui c'è un discorsetto da fare alla grande. Cecon che sfiora l'oro per un centesimo e raddoppia l'argento con la staffetta, lo scrive il Giornale di Vicenza. Che peccato per Cecon, ho visto anch'io la gara, se lo meritava l'oro. Comunque è andata così.

0: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Con l'avvocato Todeschini abbiamo trattato il caso Monaldi e sui social abbiamo visto parecchi commenti, insomma tutti dicono ma possibile che se la cavino così con un risarcimento, ricorderete no, quel bambino che è morto all'ospedale Monaldi, e si possa mettere tutto a tacere con un risarcimento, se lo chiedono, no? Si è visto di tutto, si è letto di tutto, per carità, io li leggo sempre di meno i social perché sono diventati veramente fastidiosi, però visto, considerato che è un mezzo che ci consente di sentire anche e di leggere qualcosa, non dico qualcosa di intelligente, mai, capita molto poco, ma abbiamo comunque sbirciato e tra poco lo chiederemo all'avvocato Nicola Todeschini. Rimanete con noi.

0: Torniamo allora sull'argomento Monaldi. Insomma, è possibile che tutto venga messo a tacere con un risarcimento? Ricorderete, no? La morte di quel bambino. Ne abbiamo già parlato con l'avvocato Nicola Todeschini, ma questa mattina l'avvocato è di nuovo in onda con noi e sentiamo che cosa ne pensa. Intanto lo salutiamo. Buongiorno all'avvocato Nicola Todeschini e bentornato soprattutto.
1: Buongiorno.
0: Allora, che cosa ne dice? Ne dice lei?
1: Beh, i commenti dei social, l'ho già detto in qualche occasione, sono ispirati al principio di chi meno sa più produce.
0: Infatti.
1: Allora, la questione del risarcimento è sacrosanta. Si chiede un danno quando si viene tamponati, quando qualcuno mi taglia la strada, quando qualcuno non mi fornisce un bene, quando per sua responsabilità non fa bene un lavoro. Anche il danno a persona, di natura non patrimoniale, biologico, morale, eccetera, anche il danno, la sofferenza per la perdita di un congiunto, devono essere risarciti, punto.
0: Ecco.
1: È inutile e non ha nessun senso, nemmeno dal punto di vista morale e etico, sostenere che questo non sia giusto. È ovvio che sia giusto, semmai è lecito discutere di quali possano essere le somme che in un quadro che deve essere valido per tutti ed obiettivo un sistema giuridico può immaginare. Su questo possiamo parlare all'infinito,
0: sì,
1: e dire,
0: sì,
1: qual
0: sì,
1: è la somma ideale. È chiaro che quando si compensa la perdita di un rapporto con un'altra persona è giusto dire non c'è una somma sufficiente. Ciò nonostante, il sistema deve ideare delle tabelle che in qualche modo devono rappresentare, secondo dei criteri obiettivi, un angolo visuale su una somma. Allora, non è che perché per la perdita del proprio cane, per la perdita di un parente, solo perché il dolore non viene compensato da una somma, si possa ritenere che ciascuno possa chiedere qualsiasi cosa o che nessuna somma vada erogata perché sarebbe insufficiente. Allora, parliamo più seriamente, semmai, di quali sono le somme corrette e del tentativo delle compagnie di assicurazione di abbassare sempre di più queste somme, e su questo punto siamo d'accordo.
0: È chiaro.
1: Allora, l'arrivo di un risarcimento mette fine alla questione civile, cioè a quella risarcitoria. Non è per nulla detto che metta fine alla questione penale, come verosimilmente accadrà per il caso del Monaldi.
0: Okay.
1: Anche perché i reati per i quali potenzialmente in quel processo i medici devono essere più preoccupati non sono tanto quelli dell'omicidio colposo, che equivale, per intenderci, a chi tampona a alta velocità una vettura e uccide di fatto l'occupante della vettura tamponata. Questo è l'omicidio colposo, un omicidio che avviene non per volontà di uccidere, ma a causa di disattenzione. Nel caso del piccolo, nel caso del Monaldi, sembra, da quello che si legge, che le disattenzioni siano state molto gravi.
0: Okay.
1: Sono molto più gravi gli altri reati che, diciamo, girano intorno a questo, se verranno confermati, gli altri contegni, cioè quello di aver alterato la cartella clinica o fatto in modo di cancellare le tracce. Questo è un tema che chi si occupa come me di responsabilità medica conosce molto bene: le alterazioni della cartella clinica, gli aiuti che a volte i sanitari si danno l'un l'altro per non far emergere un caso, sono un malcostume che è più grave dell'errore in sé. La cultura dell'errore impone che ci sia un modo onorevole per affrontare l'errore.
0: Certo.
1: E non certo per nasconderlo. Questo è il punto dolente.
0: Grazie avvocato, grazie, come sempre.
1: Un caro saluto a tutti.

Direi che si può parlare di sport stamattina. Italia stellare, qui lo scrive la Gazzetta, altri ori, Quadrella, Iapichino è a 4%, è l'atletica, è la regina d'Europa, abbiamo vinto il medagliere, bello, con il salto di Larissa, la staffetta dei maschile, chiudiamo a 10 titoli, 6 quelli del nuoto con Simona che fa triste rimpianto, Ceccone e Pilato battuti di un centesimo. Mamma ragazzi, poca, però è andata così, insomma è successo anche il contrario. Apoteosi, Quadarella, Iapichino e la 4%, gran finale. Però insomma è bello vedere l'Italia prima nel medagliere, è sempre molto fico. Adesso non ce l'ho qua sott'occhio perché non l'hanno pubblicato, ma così la faccenda è così. E poi si parla un po' di calcio qua e là, però chi è riuscito a vedere questi europei di atletica e di nuoto sicuramente ha goduto parecchio, come ho goduto parecchio io sempre lì a guardarmeli quasi tutte le sere quando sono riuscito. Bella cosa, bella Italia, grande Italia e grandi sportivi, grande sport. A tra poco.

Con questo termina la puntata di oggi, lunedì 17 agosto. Noi abbiamo ricominciato la settimana calducchia, anche se piove, comunque il caldo rimane, ma in ogni caso è estate ed è bene che ce la godiamo fino alla fine, perché poi, amici cari, ci lamenteremo del freddo, quindi cerchiamo di goderci il caldo e ci sentiamo domani mattina alle 11. Ciao da Barry Mason, che sia per voi una giornata di felicità.

0: Radio Café, il est 13h03. L'ora esatta vi è offerta da
1: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, Stecco Gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza verso Venezia. In direzione Trieste, per traffico intenso, si verificano code tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e alla barriera di Trieste Lisert. Code in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste Lisert. Infine, sulla 4 Padova Venezia in direzione Milano si verificano code tra Spinea e Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica. L'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto. Azzurri primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 d'orso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà?
1: Il cosiddetto Sunday Blues?
0: Su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz. Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè.

0: senza il loro casino, quel doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più.
1: Mi manca sempre l'elastico per tener su le mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Come un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non mi importa più.

Ma io ho voglia di parlare, di stare ad ascoltare, continuare a far l'asino, di comportarmi male.

e per dovermi liberare, attraversare un mare medievale, combattere contro un drago strabico, ma di draghi baby non ce ne sono più.

0: Radio Café, il est 14h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. Prima le parole, poi pugni in faccia, un'altra aggressione ai danni di un dipendente marinaio a CTV nella tarda serata di Ferragosto. Sono passati 15 giorni dal grave episodio del collega spinto in acqua da un viaggiatore alterato alla fermata delle Zitelle alla Giudecca ed è accaduto ancora, ha rischiato grosso il giovane marinaio l'altra volta e sabato sera ha rimediato botte al volto e alla testa un altro collega in servizio al vaporetto a Sant'Elena. Un diverbio tra i dipendenti responsabile della sicurezza dei viaggiatori e un passeggero che secondo le testimonianze ha rifiutato di sentire ragioni e si è scagliato direttamente contro il dipendente a CTV. La notizia dell'aggressione subita da Nicola a Barcellona, secondo quanto riportato dalla stampa, lascia sgomenti. Un ragazzo di appena 21 anni si trova oggi in coma dopo una violenza che, se saranno confermate le responsabilità e le motivazioni riportate, rappresenterebbe un fatto gravissimo e inaccettabile. In questo momento, però, la cosa più importante è che Nicola, tutti lo aspettiamo e speriamo che con il cuore possa recuperare e a tornare soprattutto nella sua vita normale, alla sua famiglia e alle persone che gli vogliono bene. Mi auguro che le autorità riescano al più presto a far luce sull'accaduto e a individuare i responsabili. Sono le parole spese sulla vicenda del deputato Giulio Centenaro sulla violenta aggressione subita nei giorni scorsi dal ragazzo asolano. Si è svolto nel weekend a Verona il flash mob del Comitato Remigrazione Riconquista in Piazza Bra con l'obiettivo di far conoscere alla cittadinanza la proposta della remigrazione, unica soluzione per espellere gli irregolari e porre fine al degrado e alla violenza portata dagli immigrati. Dopo numerosi insopportabili episodi di violenza verificatisi nella nostra città, siamo scesi in piazza oggi pomeriggio per denunciare le nefaste conseguenze della piaga della immigrazione. Dal dumping salariale per i lavori meno qualificati all'enorme costo dell'immigrazione ai danni del nostro stato sociale fino all'aumento dei casi di stupri, violenza, furti e degrado. La soluzione al problema esiste, si tratta della nostra proposta di legge sulla remigrazione, la quale prevede tra i vari punti l'espulsione di tutti gli stranieri irregolari e degli immigrati con gravi precedenti penali, così aggiungono i rappresentanti di Casa Pound di Verona. I vigili del fuoco di Rovigo sono intervenuti questa notte lungo la statale 16 nel territorio del comune di Polesella in provincia di Rovigo per un incidente stradale dove un'autovettura ha impattato contro un cantiere stradale. A seguito dell'urto l'uomo che si trovava nel sedile passeggero è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla sua estrazione consentendo al personale sanitario del SUEM 118 di prestargli le necessarie cure. La donna invece alla guida del veicolo è uscita da sola dall'autovettura ed è stata successivamente affidata alle cure dei sanitari. L'uomo, valutate le sue condizioni, è stato elitrasportato dal personale del 118 presso una struttura ospedaliera. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, è per le prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. Per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code verso Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisertte, tra la Tisana e San Donà di Piave. In direzione Trieste si verificano code alla barriera di Trieste-Lisertte. Sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano per traffico intenso si verificano code alla barriera di Porto Gruaro in direzione Conegliano. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si viaggia in colonnati, in uscita lo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream lo trovi cliccando radiocaffè.it. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio Café.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Azzurri, in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica, l'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto azzurri, primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste 4x100 maschile e femminile. Molto bene anche l'azzurro della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
4: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. Per traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste si verificano code verso Venezia tra Duino e la barriera di Trieste Liserte, tra la Tisana e San Donà di Piave. In direzione Trieste si verificano code alla barriera di Trieste Liserte. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per traffico intenso si verificano code alla barriera di Porto Gruaro in direzione Conegliano. Sulla 4 Brescia Padova per traffico intenso si viaggia in colonnati, in uscita lo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: L'augurio di un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo al momento sulle autostrade di nostra competenza, sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso in direzione Venezia tra La Tisana e San Donà di Piave. Sempre sulla A4 ma in direzione Trieste, code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio Caffè.
1: Viaggio a senso solo, senza

0: Radio Café, il est 16h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: A lì migliora la vita.
4: Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Caffè. Padova, per il ponte di Ferragosto, è stata un'importante meta per tutti coloro che hanno voluto visitare le bellezze artistiche della città del Santo e della sua provincia. In quest'ottica il Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova ha predisposto una rilevante intensificazione della presenza dei militari nei siti che maggiormente caratterizzano il territorio. Considerevole è stato il dispositivo adottato quotidiano, con l'impiego di 177 mezzi e 354 uomini che, distribuiti sul territorio, sono stati impiegati nella vigilanza di un Ferragosto tranquillo. Identificate 352 persone, controllati 160 veicoli, elevate sanzioni al codice della strada, solo per citarne alcune, a 3 soggetti per guida in stato di ebbrezza alcolica, una persona per velocità pericolosa, una per uso di cellulare alla guida e uno per mancato uso delle cinture di sicurezza. Contestualmente sono state ritirate 5 patenti di guida. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato in via Piazzola nel comune di Cambisano Vicentino, che ha coinvolto circa 200 rotoballe, un'attigua legnaia e un ricovero attrezzi. Sul posto sono intervenute le squadre della centrale di Vicenza e i volontari dei distaccamenti di Tiene e Recoaro, le squadre di distaccamento di Cittadella, della centrale di Padova e del comando di Rovigo, coadiuvate dal funzionario di guardia. Complessivamente sono stati impegnati circa 10 mezzi e 30 operatori. È stato recuperato nel primo pomeriggio di domenica dall'elicottero Drago del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Venezia nel comune di Pieve di Cadore il corpo senza vita dell'escursionista di 80 anni disperso da sabato. Le ricerche sono scattate alle 23:30 dopo che un familiare dell'uomo, uscito nella mattinata per un giro in montagna, non lo aveva più visto rientrare. L'autovettura del disperso era stata rinvenuta nei pressi del rifugio Padova. Ieri pomeriggio numerose le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco di Treviso per segnalare un incendio di vegetazione in via Calla Morgana nel comune di Strana. Le operazioni di spegnimento sono state piuttosto complesse, in quanto le fiamme hanno coinvolto un'area a ridosso della linea ferroviaria, oltre ad un'ampia superficie sui campi incolti. Sul posto sono intervenute più squadre provenienti dal distaccamento di Castelfranco Veneto e dalla sede centrale di Treviso. La circolazione ferroviaria sulla linea è stata sospesa per circa 2 ore. E ieri pomeriggio il soccorso alpino di Recoaro Valdagno è stato allertato dalla centrale del 118 di Vicenza a seguito di un infortunio accaduto sul sentiero Rodecche in direzione Malgamorando. Una 50enne di Recoaro era infatti scivolata mettendo male un piede, con conseguente trauma alla caviglia. I soccorritori, che avevano con loro l'attrezzatura e i presidi sanitari, hanno prestato le opportune cure all'infortunata e l'hanno quindi caricata in barella, assicurandola alla corda durante il trasporto in discesa fino alla Malga, da dove l'escursionista poi si è allontanata con i propri mezzi. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, è per le prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Permangono code per il traffico accumulato in questo tratto con ripercussioni e code anche sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano presso la barriera di Porto Gruaro per chi viaggia verso Conegliano. Per traffico intenso segnaliamo sempre in direzione Venezia incolonnamenti tra Duino e Trieste-Lisert. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Gaffa.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki è dell'Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Ancora traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste e si verificano code tra Latisana e Cessalto in direzione Venezia. Lungo gli altri percorsi di nostra competenza non si registrano altri disagi. Prestare però attenzione sul passante di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra Martellago Scorsè e Spinea per chi viaggia verso Padova. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 19h02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Dalì a Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Alì migliora la vita. Radio Caffè.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Segnaliamo per traffico intenso code sulla A4 Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione Venezia. Al momento il traffico procede scorrevole lungo gli altri percorsi di nostra competenza. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma della buona

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: keeping me.
1: Radio Café, il est 20h01.
2: Radio Café, local news. Local news.
3: Ben ritrovati con Local News, l'informazione di Radio Café. 10 ultras del Padova sono stati colpiti da Daspo della durata da 8 a 3 anni e denunciati per rissa aggravata in quanto protagonista degli scontri del pre-partita allo stadio di Udine in occasione del primo turno di Coppa Italia tra Udinese e Padova. Proseguono gli accertamenti per la identificazione degli altri teppisti padovani coinvolti negli scontri tra le due tifoserie. È stato assegnato a Fondazione Città della Speranza, ente filantropico, il premio San Rocco 2026. Quest'anno il prestigioso premio è stato assegnato alla Fondazione Città della Speranza, che da un paio di anni ha intessuto preziosi rapporti con la Scuola Grande di Venezia, proprio a suggello di un comune sentire nell'essere accanto alle persone malate e in difficoltà. L'agenda settimanale degli appuntamenti istituzionali del Consiglio regionale del Veneto sarà caratterizzata dal lavoro delle commissioni. La prima commissione si riunirà proprio domani alle ore 10.30 per la illustrazione della proposta di delibera amministrativa numero 14 di iniziativa della Giunta regionale rubricata Autonomia differenziata, adozione di due schemi di intesa definitivi tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto relativi all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e nella materia tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Sulla proposta di delibera amministrativa le commissioni quinta e sesta esprimeranno il proprio parere mercoledì 19 agosto rispettivamente alle 10.30 e alle 14.30, mentre giovedì 20 agosto la stessa PDA sarà esaminata anche dalle commissioni terza dalle 10.30 e seconda alle 14.30. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, è per le prossime edizioni.
2: Radio Café Local News.
4: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Lungo i percorsi del nord-est non sono segnalati particolari disagi e infatti il traffico procede scorrevole. Fuori competenza vi invitiamo a guidare con prudenza sulla A13 Bologna-Padova, dove è segnalato vento forte tra Terme Euganee e l'allacciamento con la A4, mentre sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, sta piovendo tra Udine Sud e Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ne prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. A stretto giro la replica di Teheran: se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire, intensificheremo le tensioni. Sentiamo Laura Carchidi.
3: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere. E sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
2: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace Mladenov e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
4: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente. Questo è quello che vi posso dire sul suo stato psicologico, è molto affranto. Abbiamo parlato, come vi ho preannunciato, del riesame che verrà fissato la settimana prossima. Abbiamo stabilito che renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
2: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Ed è morta oggi Michela Rubio, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita all'alba del 23 luglio scorso dal marito. Ricoverata in condizioni disperate dal primo momento, non ha mai ripreso conoscenza. Alessandro Pintus, questo è il nome dell'uomo, le aveva sparato nel bar che gestivano e poco dopo aveva ucciso anche il fratello. Per lui ora l'accusa cambierà in duplice omicidio volontario. L'arrivo di una perturbazione atlantica sta portando piogge anche intense su vari quadranti della penisola, a partire dal nord Italia. 13 oggi le regioni in allerta gialla. Un cambio di scenario dopo settimane di caldo torrido, e sono già pesanti i primi bilanci, anche economici, di un'estate così rovente. Il servizio è di Alessandro Cisilin.
5: Dal Trentino Alto Adige alla Sicilia sono 13 le regioni dichiarate oggi in allerta gialla dalla Protezione Civile, con una catena di rovesci anche violenti iniziati già da ieri nel nord Italia per effetto di una perturbazione atlantica che del resto gli italiani attendevano con ansia. Dopo circa 3 settimane di canicola pressoché ininterrotta, con seri disagi fisici ma anche i costi degli aumenti di consumo energetico legati agli impianti di refrigerazione, nonché quelli dei danni ai raccolti col concomitante abbassamento dei livelli dei fiumi, specie nell'area padana, il conto potrebbe essere salatissimo. La Triodos Bank, sorta di banca etica olandese, calcola un costo per l'Europa da 180 miliardi di euro, pari all'1% del PIL, considerando le ricadute anche su trasporti in tilt, boom dei roghi e la maggiore pressione sui sistemi sanitari. E ancora, le estate che si avvia probabilmente a risultare la più calda di sempre, probabilmente sarà seguita l'anno prossimo da temperature ancor più elevate. Lo avverte l'Organizzazione Meteorologica Mondiale sull'osservazione di fenomeni già in atto, in particolare quello denominato El Niño, un repentino riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico centro-orientale accompagnato da un cambio direzionale dei venti.
2: Aspettando l'inizio della Serie A che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ma prima di lasciare spazio al calcio è ancora tempo di celebrare l'estate d'oro dello sport italiano, e se il bilancio degli europei di nuoto e ginnastica è da applausi, si può definire esaltante quello degli europei di atletica leggera, dominati dagli azzurri davanti alla Gran Bretagna padrona di casa. La gioia del presidente federale Stefano May.
6: I ragazzi hanno dato come sempre il 110%, sono scesi in pista, in pedana e su strada avvelenati, e devo dire che questi ragazzi come sempre ci hanno provato tutti in tutte le gare, per quello che la natura o il talento o la forma del momento dava loro, e quindi sono molto soddisfatto. È inutile andare sui singoli, tutta la nazionale nel suo complesso ha dimostrato di essere la più forte d'Europa.
2: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Lungo i percorsi del nord-est non sono segnalati particolari disagi e infatti il traffico procede scorrevole. Fuori competenza vi invitiamo a guidare con prudenza sulla A13 Bologna-Padova, dove è segnalato vento forte tra Terme Euganee e l'allacciamento con la A4, mentre sul tratto della A23 Palmanova-Tarvisio, gestito da Autostrade per l'Italia, sta piovendo tra Udine Sud e Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 17 agosto. Lungo i percorsi del Nord-Est, in questi minuti il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi. Vi informiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, le aree di servizio di Gruaro Ovest in direzione della A4 e Gruaro Est in direzione Conegliano non erogano carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 18 agosto. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da lì a lì per fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio
3: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, il est minuit, une.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali, migliora la vita.